Non lo senti che fiato ho? Ma chi è sto un ballo? Io per educazione ho detto sì, ma per un ballo solo. Qui sono due ore che sbattevo il culo. Tu balla, bada sola, io la mollo. Vado a portare gli appi e lo sgabello. Senti roba, guarda che casino.